0: Ak yo yaita yachasunchi.
1: Ima la yata kangichi. Tuku yo yakunatami Jesus pachutipi animachinchi. Maihan kunaka, tori jose rimaskata uyene anchari kangichi. Dios pa yo yaita yachasunchi. Nishka uyena pika. Samarina mantami yachasunchi.